sickness in the UK. UK abrochi my mo anti fosti sickness e rama. Na min ka o papa pa. Ombo hu bai my yen. On fa na ho di NC sa wo mra o yen nyina. On fa na re chichire NC sa wa re wo nyina. Sickness e rama.

ene mesrɛ nyankopɔn se apono bia wo hwɛ anim se ebe bia ma wo na wade wo ho apono bia wo hwɛ anim se ebe bia ma wo ama wade wo ho apono bia wo wo a wo ti adom wo hwɛ me wo TikTok wo hwɛ mo social media handles eye Facebook live and YouTube apono bia emu ato apono bia emu esisi ade bia aye wunti dwa ma wa bra bo mu bia no sira Yehowa Nyankopɔn se o mani bia ma wo sira we nyakoma pa sira we nyakoma pa ne boase toyem agye ono Yehowa ne di